Le baki amali ya minya wa ya mangeri empo anna le baki ganna ki tallun pulo allo appa la paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna.